0: le adorano.
1: Alleluia,
0: sì, Signore.
1: Alleluia, alleluia,
0: alleluia. Alleluia. Adoralo, sì, Signore.
1: Sì, Signore.
0: Oh, gloria a tuo nome, oh Dio.
1: Canto nuovo.
0: Alleluia.
1: Sì, Signore.
0: Gloria a tuo nome, oh Dio.
1: Alleluia.
0: Alleluia.